0: Okay, chairde anois tan chun casaráis ar an gceol domhanda. Déirm i gcónaí gur meascán Mary tá sa chláir seo. Mar sin, tan chun an rinn seo an scannán Disney, La Bella y la Bestia, nó an spéirbhán agus an bheithioch as a dálais, a rinn an tearraní i dálach, Mínoch Caprio a hinim díobh. Tá i dálais go hiontach sa rinn seo. Seo libh, Ritornare Humano, nó ar ais mar chuéine as a dálais.
1: Oh, la vita, Tokins. E lascia che la natura segue il suo corso.
2: È evidente che c'è una scintilla tra di loro.
1: Sì, forse. Ma in certi casi non guasta soffiare sul fuoco un pochino. Inoltre devono innamorarsi entro stasera se vogliamo tornare ad essere di nuovo umani.
3: Ah, di nuovo umani?
2: Di nuovo umani?
3: Sì, pensa cosa vorrebbe dire. Sarò un cuoco di nuovo, sarò bello di nuovo, con due mademoiselle a braccetto. Sarò umano di nuovo, elegante nel mio doppio petto. Corteggiare di nuovo, ammirato di nuovo.
4: E i mariti con qualche sospetto.
3: Non sarò più depresso, ma solo me stesso.
4: Io sarò un

0: no lo so che un umano sarò ed il mondo avrà un significato.
1: La tensione svanirà.
2: Oh, sarebbe una novità.
1: Non ho colpa se sono agitato. Una spiaggia assolata, una fresca aranciata, finalmente in pensione andrò. Io dai guai mi congedo, tutto quello che chiedo è il relax.

0: Mai ci fu storia d'amore più dolorosa di quella di Giulietta e del suo Romeo.
1: Mm. Me la leggeresti di nuovo?
0: Perché invece non la leggi tu a me?
1: Va bene. Non posso.
0: Non hai mai imparato a leggere?
1: Ho imparato. Un pochino. È che è passato tanto tempo.
0: Beh, vieni, ti aiuto io. Ecco, cominciamo da qui.
1: Da qui? Due?
0: Due.
1: Due, sì, lo sapevo. Due casate.